0: sing. Ay.
1: No soy Jedi.
0: We be Roma, Evo Jedi, Evo Jedi.
1: Otros niveles musicales.
2: 91.3. 91.3.